0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: TDI.
3: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.